0: 集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台。事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实，每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。华润凤凰聚焦，星期一至五凤凰卫视中文台。
1: Credevi di essere arrivato e poi perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby。
1: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Dei sciuffi.
3: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Come lei mi sa non so.
0: Dei musici.
4: That is our final warning!
5: Ma non credo che ne è l'osso.

0: 凤凰洲际快车，凤凰卫视中文台每天准时联系你我。
1: Credevi di essere arrivato e poi ho perso tutto。
2: 没有人上来就写好结局。
3: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
1: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
2: 被束缚。
4: Te le parece normale che estos niños no puedan hacer nada? Come lei les annunciò。
2: 被漠视。难道生来平凡就该被沉默
5: ？For 50 years we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
2: 纵有万难，亦要执着前行。
6: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
7: Robby, questo è il tuo mondiale.
5: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
2: 六月，不被定义。